Uyabona ngiyacabanga ukuthi uma kungavuka umzali wakho umlaleli lapha ekhaya kuvuke nowami nikuvuke nalo wakuvuke nalo wa inkinga esihlangabezana nazo bangathi haye okungcono le inkinga maziphathwe ngimi njengomzali wakho kushukuthi uNkulunkulu ufake wena kulesimo sizwe.

Ragazzi, da quella oggi un giorno sera con me sono più lontano di un gommagallone rich e ballerina clearing e non mi è gatto ma è all for you che ce un pili sa vanno con la panna e tutti ragazzi che c'è molto di solito che non gomma voga un gobo e Clan Jones ma è all for you non è